0: Spiega, amico. È un Mauro.
1: The 3-day weekend is here, and so are the hot hits on Fuego FM.